sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene, ed è stata tutta vita.